0: bravo del Papa Fulton, ora poi ti manderò il segno del Papa Nero. Ora vicino a donna 3, alfa 6, cruce pista 1-1, izquierda.
1: Perfetto, siamo sul nuovo vestito, ora sono